0: tua intelligenza. Tu sei un po' troppo furbo per essere amico mio.
1: 1994年《邮差》，他演的诗人聂鲁达，儒雅、沉默、温柔。他站在那里念一首诗，你就相信他真的是个诗人。
2: Aquí nella isola è il mare, il tuo amore mare. Esce da sé a ogni istante. Dice che sì, dice che no, poi che no. È in azzurro, è in schiuma, è in galoppo. Dice che no, poi che no. Non puoi stare tranquillo.
3: 有游击队。
1: 普通人被逼至绝境，独自拿起武器复仇，这一设定几乎每次都能精准击中观众。李连杰主演的《新少林五祖》，洪熙官全家惨遭灭门，几携幼子东躲西藏，孤身对抗大批杀手。